0: Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2574-4422. Webgwerdi ecovut.gg.
1: Gauziare megobrebs.
2: Radio chvenebuli certiligi.
3: Chvenebuli certiligi.
2: Gauziare megobrebs.
1: Radio chvenebuli certiligi.